0: Digital 1029.
1: Io nella vita però mi piace di più.
2: The things that cherish most.
1: Love.